Dove sta la sua abitazione? Prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fuori da qui subito, compadrito. Paracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, che amarrete, ni un cobre ha tirao, che bronca muchacho, sei